0: Joe Chervis, Ballade. Une errance mélancolique au cœur de la bande originale composée par Paolo Fresu pour le film Sette Ottavi en 2007. Le début des années 2000, période active également du chanteur piémontais Gian Maria Testa qui faisait encore entendre son timbre rugueux à l'époque sur des textes engagés. Ici, il déterre un arlequin qu'il appelle l'Allichino. L'Allichino sorti des couche de l'enfer, des cercles de l'enfer de Dante pour venir punir, je cite, ceux qui ont fraudé pour le pouvoir, ceux qui jouent au parrain et ceux qui ont volé sans avoir à le faire.
1: Non sono re dei saltimbanchi, vengo dal buio più lontano, dei vostri sogni mal sognati. Sono gran maestro e ciambellano e porto una maschera sottile, più nera della pece del peccato, e porto dagli inferi la voce dello spergiuro e del dannato. A chi mi crede malandrino, facile allo scherzo e allo sghignazzo, io faccio uno sgambetto senza inchino, che di risate mi son rotto il cazzo. A chi mi crede malandrino, facile allo scherzo e allo sghignazzo, io faccio uno sgambetto senza inchino, che di risate mi son rotto il cazzo. Io sono l'Allichin dei male branche, bolge i punitori con rubicante l'orrido cagnazzo, teniamo giù la testa ai barattieri, la testa gli teniamo nel catrame bollente, si è di fiamme, che vergogna a chi ha frodato gli altri per potere, a chi ha rubato senza aver bisogno. E non mi chiamate servitore, che non sono al soldo di nessuno, da dove vengo io non c'è padrone, e chi fa il padre eterno vaffanculo.